any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, so be sad, one, sir. Moji di se me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mongkwa enye sa mamu Me tia hwa no huna di e amu no muha Hey adi anti sumpo